0: Chiudiamo con un certo.
1: Ciao.
0: Central East Crescent, Virginia, Tom Paul Sam, 2064.